0: Heiligt. Heiligt. Ecco.
1: Ciao, Jing.
0: Che ne non sei giù?
1: Hai, cavo vuole.
0: Ah, buono.
1: Alla cattura che mi ha detto.
0: Cavo fela.
1: Che c'è una sacco? E qua non è che ho ufficia, ufficia, pelanco.
0: Ah, buono, oui.
1: Mo tloka go di sa ke ha hua ka le tata. Na wa bana ba hona je le ba sa le tseba le tata le ne le go bala. Le go fuo kopantse. Di phate tsa nku go ntse go wa ha di ene go bala bana mo se ba ntu ka o fela.
0: Ye mo fu.
1: Ya le ga le go betse ka mo go lwanyane. A le hulele a ithatele ka rona. E mongwe le yena a hule a le bise kwana. Go nyane nna ke o sale go ntse go kgakgasela moo.
0: Ao. Gore dikgotswana ka ntle ba
1: o. Ke kile ga phela nakong e mone e ne re bitsa e le monate fela le thata jela re kwa bala ka kobo e le nngwe. Ba banyenya golo ba hulela ba banyenya. Bana ba bona jele motlokwa ba letsebe le tata ba omakalana a bua kang ka le tata.
0: Na fela ne tlile le thata nako eo kapo ne re sa bone ka nako eo gobane ne le nako ya teng.
1: Ntate.
0: Na ne tlile le thata kapa ne re sa bone goba e ne le nako ya teng.
1: E ne le le tata ba bangwe ba ne bona ba ne ba apara mogatlha. Mogatlha ke koko la kgomo lesue na balabala ba bonolo.
0: O ka kgonang le go kopa ka
1: lona. Lona ke go entseng ka phate tsa dinku. Ke ha le le badi.

Edilo ywa lo mashuma mabedi anan lemetswe mkae e supile fela ga le bile o rinyane ya bohla. Ba ga o le ha di ntho di fihla. La ha o fihla boima. Modimo yena ha re lahlo. O ema le rona.

Meowlualo. Ah, ha re tsa tjena re tshwanela re di elle fela tse matsong. E bang di teng. Empa ha di le siko. Ah, kho. Ke se ke itse nna ke busetsa ke ha ba busetsa dikoto mabalong. Ha ke etsa tje. Empa e re ke etse tjena pele.

0: go mo ntadi taba ira ba sotlo ga ezira ga nedi ara sgara aya go yona ga gang e ga nna ke sole le tlo mo hlokomela le ha go rulile
1: e ntadi
0: ka nne ntadi.

0: Oh, le di hologo.
1: Eya ba ba tsha jalo ka wena tsena tokwa sentse ba ba hatsela bangwe
0: ah le khale
1: khlo ke la wa para ka buima jwale ho rona ba senang le thong
0: eh
1: e batla e ba qholotswe kholo taba yena jwale hlabule o monate eh wi nkela vesti ya ha ofela ba tsaba phizozo le mosi wa tsama
0: oh
1: eya
0: jwale haile maria eh le di phahlo tselo ke lang o hlatsuwa di bangata
1: ke se se pa wa khalo ke la opoka di shopo we nka kai fabula wi tsalla papa ka le se wa tsama
0: oh maria tsena fa ka di shopo
1: ka di shopo papa ka le se
0: maria le bisa le jo
1: he ke tsela kofi jalo wa kwa ha o tshwana le nna tsena o sena le tho ha o afodi kofi ha o afodi
0: rona ha o sena le tho bua ka ha o o tsana
1: ke se ke hlalositse hore maria a ditseo o hloka dintho tsengata tse hlokang tshelete
0: oh
1: jalo hlabula o monate ri nwella metsi a phodile a le jwalo so ha ile maria tsena hloka wa futhumatse motla ka se wa tura o bone di theko tsa parafini
0: Mm, mba di theu de beke nyena.
1: Ka bokai. Re se be fela gona pija na ine le bokai jwa loud di theuile. Eh di batla di theuile ka bokai etse sampeto e feng.
0: Mang di ama sanu.
1: Ke tlo. Ama ha go phizo.
0: Ah, ama ga.
1: Ka nnete ama ga
0: go empa. Di daga ne le mashuma a bida metse.
1: Eh la phizo.
0: E selile shume.
1: Ha wa bona handle wa tseba. Ha wa bona handle.
0: Ke le ka mashuma a ma.
1: O re ne le bokai.
0: 23
1: nele 25 maloti
0: ha ba nya 25 e se le 18 yona
1: jwale
0: eh e tebile ga bokae ka 7
1: na
0: eh
1: impa le go kidiba ka go fapana ke go motlo motle re shebe dithako tsa mane eh hana le bitse ga mo mo le ra ka ndeng
0: eh mitomong yena ne ho
1: eh se di shopo mane bela ke go ya tseba e mo isa kwa e mo isa kwa
0: eh di shopo mane batho ba ba ipela di praise
1: fela melaetse ri leng ga e fumana ka ba ikarabelang ho no bontsho ha hle thotswe ka maloti a magago le di sentjana ka nqane senga mahlano
0: ah hai ba hore ene le
1: ke bua ka motseng kwana hore jwale se tshaba se se se reka ka maloti a mashuma a mabedi a metso e mehlano
0: tole
1: ko re namane mo e rekiswang hantle teng he
0: ene le mashuma a bidi a metso e megago
1: ine le 23
0: eh mhm eh hona tsena ke 18
1: o skasi ya di sente tsena mogo ba nwele di etsa phetho ha re ntse re bua o re ithaule ka malodi a maga go di sente o tlo o tsholo wena o re ne le bo malodi a maga di sente tsena tsona di etsa phetho ntate tsela wa ukwa ke di thekwa tsa parafini ho go tlo o tlo nwe metsi fela ha o no abatang o tlo kula le teng
0: ba ba ipule
1: ba ba impiso zo bo ima maria
0: Mabedi, ke patela ke tshwe mona ke khutle.
2: You get so much more with the ShopRite price because we buy in bulk and pass the savings on to you. Save on Danone Ultimel Custard, 1 kg, buy 2 for 52 maluti. Kellogg's Corn Flakes Cereal, 1 kg for 76.99. And Ellis Brown Coffee Creamer, 750 grams, buy 2 for 99 maluti. Valid until 7 June. Get so much more with the ShopRite price. So much more.
3: Oma me singa kapa ya le moya tso ba di kotima remember

Motse Mashaya mina metso Supreme Fetse ora ena ya bona ha re shebe he tsentseng di ipetsa pele di thota spolosa ka mane ka mafete ma medi di puthile di bitsa tse kotsi matlong a mothamahane e le o pholosa bophelo ba batho e le o pholosa bophelo ba batho ma medi ha ka shaba di thipa tse mona ai khona o sala lo makala hore na motho haya ntlong ya mothamahane a re o lo ithabisa we isa sebetsa se thipa ho kae le dithunya se thunya mpa motho ha thola ho shaba mona wa bona se thunya se seng ho aga hamore marumo dikoto le di sabole sabole motho o ya mothamahane lo ithabisa tama ke ntse sabole theke timu hale thipa tsena ma bile ke sabua thipa tsenga ta hakalo dingata bona ba haisa

bohlano re tla lebe khutlo lena la re dilata mabotsela re tla bela re fetola mawa re nka mogatlhelo wa bobedi e bile le wa ho qetela o wa mmino o wa wa khawa maseka re tla kgatha jalo ka ona fihlela mane horeng ya botshelela le konketse a usia mokalo ka Yvonne Shakachaka a re fela thank you Mr. DJ la bonana kontsane tsa pele ha sa le motjha motjha ha sa le motjha motjha mamedi wa Salma Salso to di ntho di santsane di etsahala wa tseba nnete sebele nonyana di dula batho di ntho di etsahala

0: Ka o dumedisa mamedi wa Salma Sal Sotho ge lenaneo la bonkgono le bontate mogolo lenaneo la tse meja nna le bitswa la ka ketebalonte pelle mme lenaneo lena ka mehla re ba le baeti tsatsing lena ke memmengkgono malebesa go tlhaa ga thetsane le kgalong mane jale ke mofumana ga thamae ke a ipotsa gona ebe bothata bo go kae nkgono dumedisa ba bamabedi wa jetse le bitswa lefane
1: Le viso che mate vuo le viso. E che le viso le fane.
0: E un col mate vuo sai tu che?
1: Che sai se buttau te qua na male filuani.
0: Male filua.
1: E.
0: E.
1: Hamo la po cove. E.
0: E abba ho tu amo che na scuro che?
1: Hona te male filua. E.
0: Uccide o bala. Scuro.
1: Ah, scuro samo. How about you at standard 3? Okay, you have a standard 4. Tell a whole bahino, but all cooper, a common a cabo tauti, cabo suruti. Mona, but more.
0: You go on the car at all. Jale went out to the walla.
1: You see, like standard 6.
0: Standard 6. O latsa na di kopong.
1: E ke se ke le bolo fantini school.
0: O la ya blom fantini.
1: Ba be so ba di se ba se bisa blom fantini.
0: Ya wa ho tswa mo ha ho tswa sekolo mo ya kae.
1: Ka ho tla hape na se ho mona na sinoto. Ma sinoto.
0: Ee. Na go butsitse na mo nka seboko. Ho rena o sa ile neng o boletse. O be letse fela o tsaitse botabo.
1: Ee.
0: Ka le mo sefe.
1: Ka 1925. Ka pele December.
0: 1925.
1: Ee.
0: Ee. Le mo di kae hana jwa. Ba go le mo di kae ba ha ba o jetsa hana jwa. Wa ka na bo ena o sa hopola.
1: Ee. A ke le mo di le ke. Di ha direct.
0: Jale o re dilemo di 100 le dibeke. Ee, jale dibeke mo. O bua nnete ka nnete. Jale ha re ha o so le masinoto he, ka se re le masinoto. Masinoto. O no etsa.
1: Le ke ba la standard 6.
0: O no ke na school ka nako. Kwa Gauteng ni ka mose Bloemfontein o tsile o bala.
1: Ke ba la 5. Ke la ke pa sitse ke ya go 6.
0: Ee. Jare ya ba tla o tlo yetsa masino to mona. Ee. Ya ba wa qeta.
1: Ee.
0: Wa le ba kae he?
1: Ka nyalo.
0: Kae.
1: Ra thetsane.
0: Go kopana kae le mona molo le bisa.
1: Bolong fanti.
0: O na bolong fanti.
1: Eh.
0: A etsa.
1: A sebetsa electrician.
0: Eh. Jale o la o bona ho ntse kena sekolo ka po.
1: Eh, isi ide ya ka ne le sole. Eh, ne le masole.
0: A South Africa ka pa le sotho.
1: A ja mani ho ne ha ya na. Bana ba le sotho ba ile ba joina se so.
0: Ya bana te mo rwa joina le. Eh. Jala la bona na mo. Eh. Na go wena o ntse le sekolo. Eh. Eh, kwa ena eno o so le masino to so le le kopana ga le lona ha o so le masino to mo. A la bolong fanti.
1: Eh, ba na ba tla di living hai.
0: Oh.
1: Eh, mo tla ke hai.
0: Jala te ba.
1: Se la kampo ya bo. E ne ntse le hona ka le sotho ka mo. Ne ntse le hona ka le sotho.
0: Yena e ne le wa le sotho.
1: Ee.
0: A tloa mona e le tshwarela.

spuma. E la scena mette su pila ancora, fa da mezzo su un cibo e una barra per la cacchita ora le sciume. Ma la terra venga le sciume, venga di pinazza e peli. Siamo raugnana. E che le scena bella con la mattina di casa vuoi tanne. Ciao, Anna, cognato. Ciao, Anna, cognato. Ok.

0: Timo! Him, Timo!
1: Ao tshwere teng sa.
2: Oh, Shazy!
1: Chesa tu.
3: Fala le jolo ho ntla di wetla ho rega le shume ka tsama jolo sa selaka jeno. Jolo ka kile ka tshwere ho rega le shume ka nka dipinatse ka bantse pedi. Tsa morao nyana tsa nako ntse fitileng ke be ke ukwe fela gona mohlo monna ko nyeo he. Di ne di tshwara jwang a bona. Ene ke ngwe dipinatse ke tsebang hantle hore you know. Ai ne ntabela hlo.
4: The one, yeah, Kero Lingo.